fresco color, quel vermiglio d'un fresco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

piovrai, quei pinnacchini non piovrai, quel cappello non piovrai, quella chioma

tra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse e baronesse, artisani, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in La Magna 230.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e

la passion predominante e la giovine principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

Francia? No. Può l'onor immettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi, sta bene, il

0: nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: Come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è bello.
0: Come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone.